mettersi a mo'. Quest'on si scrilli lille da rosi d'estor. Ia inghe scurica lo sta sauale astu. Ia belli dove tantas custe trovate nel cor.